La strada si è rarefatta, quest'auto è una bestia, è un colpo celeste che guida se stesso.

Come Vince e Mia, come Bonnie e Clyde, come Mickey e Mallory, ma pure come miei.

0: Radio. Entertaining Europe.
1: Euradio, il est 22h. Euradio, animons l'Europe.

sperando che non sia follia, ma sia perché sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amore.